Ciudadano, mi nomine Domini, nomine qui sagere, sera meglio, nomine fondisco, oriamo più servizio, trascendendo la vista, presso legge, e non attenti ancora, e attenti tutti a per Cristo, dove la fame, benedicta per i poteri, Pater Spiritus Santo, descendi voi, mare di sempre.